0: Du hörst 030 Berlin FM.
1: Senti. Allora dammi la tua mano. Ti farei scoprire.